0: Karenzi.
1: Inanikumbusha mbali sana Kapi.
0: Tumetoka mbali.
1: Elika nyarengi ndare primare. Ndare primare ekadoliki. Yetu wa St. Paul ara maua.
0: Okay. St. Paul maua.
1: Yes.
0: Nwa ina yata izi?
1: Si tulikuwa tuatama.
0: Nuzero duga atia. Eikuwa. Kapi.